sogno. Forse è paura, forse è dolore. Non riesco più a spiegare, ma io credo che si chiama amore.

tuo guardo, nei tuoi occhi. Posso parare, posso far scomparire tutta la tristezza in questo nostro amore.